0: i cani che parlano tra di loro, della luna che sta per cadere, e la gente corre nelle piazze per andare a vedere.
1: Caso número 2, este es el que más admiro, Lucho Dalla, 1980, La tarde de los milagros, era de Miracoli. Aquí la noche no es un refugio de intimidad ni un descanso, sino un segundo turno urbano, igual que el turno